mamma mia se sottara, presto la sa donna donna donna mia venite qua, garzon me legge a fannaccia scuola togara, in che c'è la lunda stella e la lunda spera, vai, più bella, più bella tutta notte d'antara, mamma mia già la luna me trovare, mamma mia, mamma mia, mamma mia.